sareskeun di Brahma dia di alasku. Margi sukmana kumbayana kumalayang di awang-awang. Nyamran kaing kang rama begawan ombaka. Nyariosakan mun pening begawan ombaka di Brahma dia.